cuore. Ma cari Dio, quale parlo tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per...

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

Quello che voi cercate. A voi d'aprirlo piace. Ebbene io la pirò. Il ritratto di Carlo.